Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

0: dini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
0: Non so più cosa fare. Chiave